0: signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!

0: il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'infradito!
2: Disco Radio Parma!
3: Non esisterà mai un altro me, come non esisterà mai un altro te, un'altra Disco Radio. Siamo unici nel nostro genere ed è per questo che andiamo rispettati e che dobbiamo essere fieri di ciò che siamo e che diventiamo di giorno in giorno. Adesso voliamo al 2015, fidatevi dello zio Don Cash, cintura allacciate. Mr. Probs, Armin Van Buuren, Another You. Party.

no, madame, goodbye to the party. Su questa non ci riusciamo mai a mettere d'accordo. Io le auguro una buonanotte, l'auguro a tutti i nostri ascoltatori. Noi ci risentiamo domani, come sempre, nella Family, ogni giorno del pranzo dalle 13 alle 16, ma poi domani notte alle 23 con Rap and Drop e poi con Party Set, sempre per farvi ballare anche il giorno di Ferragosto. Peace out, buona sabato.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Borobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: All I do is win. All I do is win. Yeah, the beat of the city. Yeah.
8: Disco Radio, the beat of the city.

0: E anche oggi torna il programma dedicato agli anni 90. Si chiama Riffy Kister Extended Version, invece mi chiamo Alessia Luisi. Sono pronto ad accompagnarvi nei prossimi 60 minuti non solo con la migliore dance anni 90, ma anche con quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000, e partiremo proprio con una di quelle. Tra un attimo, Brachica, Black Box e Martha Wash con Open Your Eyes. Ritroveremo in datura con The Sign. Subito dal 2003 il remix di Gabri Ponte di questa Giulia. Lui era il DJ Laza.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Non c'è modo migliore che aprire il weekend con le hit che hanno fatto restare del ritmo come questa dei Datura e Red Sign. Sono Alessio Roisi, vi accompagno in questo viaggio a cavallo tra i 90 e i 2000. Lo faremo anche tra un attimo con i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.

0: Macerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it. L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 730 31 e comprooro.it.
3: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131. Disco
7: Radio. State per partire per le vacanze? Allora portate la musica di Disco Radio in vacanza con voi. È semplicissimo, basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Da lì non solo potete scoprire la nostra playlist, mandare messaggio alla diretta, ma come sempre vi ricordo, ci potete ascoltare in streaming ovunque in giro per il mondo. Tra un attimo di like con Groovies in the Heart, lì con Two Times e Tu Fabiola con Play This Song. Andremo nel 2003 con Erika per riascoltare la sua I Don't Know. Subito però dal 94, Two Brothers on the Fourth Floor. Questa è Never Alone.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Erika, hai ragione, I don't know. Cioè, non so chi c'è all'ascolto dell'Extended Version della Epic History, ma magari me lo potete raccontare voi. 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Tra poco dal 97 tornano gli Acqua.
1: Rhythmic History.
2: Promo.
1: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: nostro numero di SMS e WhatsApp, ma ovviamente ci sono modi diversi per raggiungerci, per esempio taggandoci nelle vostre storie su Instagram, Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Aloisi, ogni sera mi ascoltate qui in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica al mattino, nel fine settimana, in questo caso al sabato mattina, tra le 6 e le 7. Torniamo alla musica, tra un attimo Rex Anthony con Polaris Dream, canteremo con gli 883 Sei un mito, subito dal 97 Barbie Girl, loro sono gli Acqua.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Breakdown. In effetti questa era perfetta per chi ci sta ascoltando in replica al mattino tra le 6 e le 7. Bonjour di Preziose Marvin, tra quelle che hanno fatto la storia del ritmo, il nostro viaggio continua. Vi riporto nel 96 con Regina.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: si chiamava Fantasy's Creation, la nostra chicca che chiude con Fabietto DJ l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Roisi, vi aspetto domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Sono le 7, buongiorno.
1: Disco Radio.
0: Buon Ferragosto, cari ascoltatori, ben svegliati e benvenuti su Disco Radio con l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend che inizia proprio in questo istante con voi, con un bel caffè. Io sono Olga, ci svegliamo insieme, vi accompagno fino alle 10, ascoltando le nostre hit più ritmate della città, senza alcuna interruzione. La novità musicale è già pronta, gli Swedish House Mafia con Licky Lee. Partiamo con questa Happiness is so sad.

Rita su Disco Radio, buongiorno, ben svegliati e buon Ferragosto con gli Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is So Sad. Viaggi che iniziano, risvegli comodi, persone già in vacanza che ci ascoltano, il 393 800 3000. Aspetta i vostri messaggi del risveglio, dove ci portate di bello?

0: radio. Buongiorno anche da Prayer in City di Lilliput and the Prick. Come Oia, il viaggio continua dal risveglio per tutto il giorno. I nostri suoni vi accompagneranno, io sto fino alle 10. E tra poco rivivremo letteralmente una hit grazie a Rhythmic History, che ha fatto la storia del ritmo nel 2001.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Disco Radio.
0: Buon weekend, buon sabato e buon Ferragosto. Su Disco Radio la dance storica ci porta a rivivere grandi hit con le quali siamo cresciuti. Dal 2001 ritorna David Morales. Questa è Need New
12: Rhythmic History.

0: Disco Radio rimane sempre una Queen Rihanna che li ascoltiamo con Pond Replay dal 2005 nel From Disco to Disco Weekend. Ben sintonizzati, buongiorno, tra poco il viaggio continua.
1: Meteo. Sapremo per agosto ancora molto caldo al nord tra Piemonte e Lombardia, seppur con qualche annuvolamento in più per via di un lieve indebolimento dell'anticiclone. Al mattino qualche nuvola sui rilievi a ridosso delle zone alpine occidentali, nel pomeriggio dei temporali di calore impegneranno l'arco alpino. Mentre domenica avremo la possibilità di qualche temporale non solo in montagna, ma localmente in estensione anche alle pianure tra Piemonte e Lombardia. Temperature sempre piuttosto elevate, ferragosto massime intorno ai 35 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

vi auguriamo un Ferragosto splendido con la nostra musica su Disco Radio. Vi accompagniamo con il From Disco to Disco Weekend. La mia voce fino alle 10, le hit più ritmate della città che ascoltiamo senza interruzioni continuano. Ce ne sono quattro, la prima è Shades of

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: radio. Buongiorno nel From Disco to Disco Weekend, DJ Dado, Michelle Weeks in questa Give Me Love, prima Gabi Ponte, Matthew Koss, John Summit. Musica per voi, musica per dare piacere a questa giornata di festa.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Buon Ferragosto, buon weekend. Tanti ascoltatori partono come Chiara Matteo e la piccola Vic in direzione Liguria, Genova. Wow, un bel tuffo quest'oggi. E poi dal Trentino, dalla montagna, Elisa, Davide e Joe pronti per una bella camminata. Per tutti, BB Rexha.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: sono le 8, buongiorno.
1: Disco Radio.
0: Come ai vecchi tempi, vi ricordate quando insieme ci svegliavamo? L'abbiamo fatto per anni nel From Disco to Disco Weekend. Ecco, quest'oggi si replica, sono Olga. Eccomi qua, le nostre hit più ritmate della città continuano con me fino alle 10, ma continueranno poi per tutta la giornata. La novità musicale è già pronta, ripartiamo con Camrad, questa è Love Sober.

Ferragosto. Un abbraccio forte anche a chi lavora, sempre presente ovviamente anche per voi. Le nostre hit continuano, intanto il che fate mentre ci ascoltate è una cosa che ci piace sapere, al 393 800 3000.

0: Disco Radio, anche Maroon 5 con me, Olga, nel From Disco to Disco Weekend.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
11: Disco Radio.
0: Basta un poco di dance e la giornata va subito su. Buon Ferragosto, cari ascoltatori, c'è la dance storica che ritorna con questo appuntamento tutte le ore. Wakefield dal 94, c'è Saturday Night.
11: Rhythmic History.
0: Di na na na.

0: suo disco radio Buon Ferragosto anche da Farruko e la sua Pepas. Viaggi iniziati questa mattina molto molto presto per tanti ascoltatori, come questa bella macchinata in viaggio dalle 4 destinazione Calabria. Anita, Federico, la Valle e Samu ci ascoltano tramite app. Buon viaggio, e voi l'avete scaricata?
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio. Un buongiorno con il From Disco to Disco Weekend di questo bel Ferragosto. Buon Ferragosto a tutti voi, con me Olga fino alle 10. Le nostre hit più ritmate della città che ci accompagnano senza alcuna interruzione, ne abbiamo scelte 4. La prima è Macklemore.
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Oh.

0: siamo su Disco Radio, benvenuti nel From Disco to Disco Weekend, con noi anche i Medusa e questa Don't Wanna Go Home. Per tanti ascoltatori il Ferragosto è rigorosamente a casa, festeggiamenti, pranzi, grigliate, tutto questo ritmo di musica con noi tra poco altre hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Buongiorno, buon weekend, buon sabato e soprattutto buon Ferragosto su Disco Radio con me Olga. L'appuntamento del From Disco to Disco Weekend continua per accompagnarvi al meglio. Abbiamo scelto anche Hugel, questa è Moving to the Sun.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Sono le 9. Di già, perché tanti ascoltatori amano svegliarsi presto anche nelle giornate di festa. Per tanti altri sono solo le 9. Ci picchia, che fatica a svegliarsi a quest'ora. Ragazzi, c'è il Ferragosto che ci aspetta. Io sono Olga, fino alle 10 la mia voce vi accompagna nel From Disco to Disco Weekend. C'è una delle mie novità attualmente preferite da ascoltare con un volume importante, la consiglio così. Kygo e Max McNone con Take Me Back.

0: radio c'è anche Kungs con dopamina nel From Disco to Disco Weekend, molecola che si attiva nel nostro corpo quando facciamo qualcosa che ci piace fare. Immagino che nel vostro corpo in questo momento ce ne sia tantissimo, anche in quella di Anne e Sergio. Giornata perfetta, mi schivano per sistemare il garage in tranquillità. Un abbraccio ragazzi, buon lavoro.
1: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: Disco Radio.
0: Benvenuti su Disco Radio, buon Ferragosto. La Dance Storica ritornerà oggi con i consueti appuntamenti, tutte le sere dal 21 nella versione estesa e tutte le ore con questo appuntamento dal 93, c'è cioè Mr. Vane.
13: Rhythmic History.

0: So Disco Radio, la musica unisce, ce lo ricorda anche questa hit, il mondo della dance e il mondo della lirica si uniscono con Andrea Bocelli e David Guetta per DNA. Buongiorno, è Ferragosto, squillino le trombe, alzate il volume con me Olga fino alle 10, il From Disco to Disco Weekend vi accompagna in viaggi sicuramente mentali meravigliosi, ma anche in viaggi fisici meravigliosi. C'è chi già sta allestendo un pranzo casalingo, chi passeggia, chi si muove, chi è in viaggio, chi si sveglia, per tutti la musica unisce, le nostre hit più ritmate da ascoltare senza alcuna interruzione continueranno tra poco con altre meravigliose hit.
1: Meteo. Per primo Ferragosto ancora molto caldo al nord tra Piemonte e Lombardia, seppur con qualche annuvolamento in più per via di un lieve indebolimento dell'anticiclone. Al mattino qualche nuvola sui rilievi a ridosso delle zone alpine occidentali, nel pomeriggio dei temporali di calore impegneranno l'arco alpino, mentre domenica avremo la possibilità di qualche temporale non solo in montagna, ma localmente in estensione anche alle pianure tra Piemonte e Lombardia. Temperature sempre piuttosto elevate, Ferragosto massime intorno ai 35 gradi in pianura, in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Buongiorno, benvenuti su Disco Radio e splendido Ferragosto con i suoni del From Disco to Disco Weekend. Un po' una fregatura che Ferragosto coincida con il sabato. Vabbè, va bene così. Quattro hit in avvicinamento, la prima Joe Corry con Whisper.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Disco Radio, il nostro Ferragosto è pieno di musica allegra del From Disco to Disco Weekend. Anche questa Mysterious Times con me, Olga, fino alle 10.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Buon weekend e buon Ferragosto su Disco Radio con me, Olga Continua, il From Disco to Disco Weekend. Salutiamo chi è in viaggio ma non sa dove sta andando. Paola oggi compie 30 anni, augurissimi. E Luca la sta portando non sappiamo dove. Facci sapere poi, auguri!
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Buongiorno e ben ritrovati su Disco Radio. È arrivato il momento dei saluti da Olga e tutto, che sono io poi Olga. State con noi perché il From Disco to Disco Weekend continua per augurarvi un ferragosto strepitoso. Ciao Super Vale, baci abbracci, buona giornata.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Eccoci Olga alle 10 precise.
1: Disco.
3: Da qui parte il nostro sabato insieme, sabato di festa, ferragosto, praticamente il capodanno in mezzo all'estate. Buongiorno a quelli che sono già pronti, preparativi in atto per passare questa giornata lunga, lunghissima, tra cose divertenti da fare. Relax, ovviamente, non mi dimentico mai di tutti quelli che lavorano in questa giornata. Ci siamo ad accompagnarci con la nostra musica. Swedish House Mafia, Licky Lee, c'è Happiness, Iso Sand. Partiamo così.

Swedish House Mafia insieme a Licky Lee, una bella collaborazione che apre così le nostre quattro ore insieme. Come sempre, anche oggi, anche a Ferragosto, nel weekend, vi accompagniamo con la nostra musica, con me fino alle 2 del pomeriggio. A questo punto, a tutti, buon sabato, buon weekend di Ferragosto. Per quelli che se lo godranno in spiaggia, in riva al mare, magari siete in montagna, magari organizzate qualcosa per la giornata di oggi, classica, no? La grigliata insieme ad amici e parenti. E quindi vi chiediamo al 393 800 3000 una foto, uno scatto, dai, di questa giornata di Ferragosto. Come è iniziata e come proseguirà? Quali sono i preparativi di questa mattinata e che cosa farete, insomma, in questa giornata di festa? Alok e Khalid, abbiamo scelto la prossima, c'è Diving to Me.

0: bespoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke.
1: Abbiamo scelto American Boy su Disco Radio nei primi 10 minuti insieme per accompagnarvi in questa giornata di festa. E come ogni giornata di festa si rispetti, lo spazio è dedicato a voi e ai vostri messaggi, ovviamente, che ci raccontano che si fa in questo Ferragosto, come state passando questa giornata.
2: Buongiorno, buon Ferragosto. Grazie mille per aver pensato anche a noi che lavoriamo.
1: Eccoci.
2: Io sono Marzia, di Benizago Novarese, e sono in turno. E okay. Saluto tutte quante le GPG che come me sono in turno e tutte, effettivamente, tutte le forze dell'ordine, perché oggi come noi
1: lavora.
2: Effettivamente
1: certo.
2: Lavorano, ovviamente, compresi ristoranti, bar e così via. Ciao,
1: un abbraccio, ciao.
3: Saluti da Tropea, Daniele Pascali, sempre presente anche in vacanza, giù dalle brande.
1: Ciao Dani.
4: Buongiorno e buon Ferragosto, sono Stefi da Inzano.
1: Ciao Stefi.
4: Niente, volevo, dato che oggi è il mio compleanno anche,
1: auguri,
4: volevo solo semplicemente chiederti se potevi,
1: certo,
4: farmi gli auguri.
1: Fatto.
4: Sto passando un periodo un po' giù per vari motivi.
1: Ok.
4: E quindi avevo il piacere se mi potevi fare gli auguri in diretta. Grazie mille, buon Ferragosto a tutti voi.
1: Tanti tanti auguri di buon compleanno. Dove siete? Dove passerete questa giornata di Ferragosto? Tra poco un disco dance storico, lo abbiamo scelto dal 2001. State lì.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Ferrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Il meglio della dance storica torna tutte le sere nell'appuntamento in Extend Version con Alessio Luisi a partire dalle 21 e poi un assaggino ve lo diamo ogni ora. Adesso dritti nel 2001, Super Kai.

0: su Disco Radio, 10:33 minuti, il nostro appuntamento di questa mattina appena iniziato, giornata di Ferragosto da passare insieme, i vostri messaggi, perché siete voi i protagonisti qui alla radio. Che si fa oggi in questa giornata? Oggi pranzo di Ferragosto con amici in Sardegna, ma beati voi, saremo in 11, ce lo scrive Tati da Torino. E poi ancora: buon Ferragosto, arrivano gli auguri direttamente in macchina in viaggio per Ponte Tresa per festeggiare il compleanno della nostra secondogenita Francesca, che compie 9 anni. E allora tantissimi auguri Roberta e Lucia e Rossana di Lodi Vecchio. E poi ancora auguri di Ferragosto che arrivano da Mira e Max da Novara. Ancora buon Ferragosto Luca da Melzo, c'è la Sabri, destinazione Romania, sempre in compagnia di Disco Radio, Vasile e Felicia dalla provincia di Lodi. Abbiamo detto, promesso, che sentivamo anche la vostra voce.
1: Ciao da Luca. Ciao. Di Como, io oggi volontariato con le persone anziane.
0: Bravo.
1: E va benissimo così.
0: Certo che va bene.
2: Ciao, sono Gabriele e noi per Ferragosto stiamo andando in montagna. Ciao.
0: E allora buon Ferragosto. Dove siete, ragazzi? 393-800-3000 per dirlo alla radio. Tra poco 4 senza interruzione.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Festeggiamo insieme il capodanno d'estate. Buon Ferragosto a tutti quelli che in questo momento stanno ascoltando Disco Radio dalla radio oppure dall'app. Dove siete? Che state facendo? SMS, WhatsApp, una foto o una nota audio? Adesso c'è Pitbull.

0: mattine, Alesso, One Republic su Disco Radio, era In Your Eyes a chiudere il giro delle 4 senza interruzione. Vi abbiamo chiesto un messaggio, una nota audio, un whatsappino, una foto per dirci dove passerete questo Ferragosto, capodanno d'estate che in Italia si festeggia soprattutto se siete al mare o se siete in vacanza.
1: Ciao a tutti, siamo a Jesolo, stravaccati sulle sdraie.
0: Beati
1: buon
0: voi.
1: Ferragosto a tutti, ciao a tutti da Gaetano da Jesolo.
0: Ciao Gaetano.
2: Ma tu?
3: Buongiorno, sono Simone, il mulinaro. Un saluto grande a tutto lo staff dell'Havana, Davoli Marina.
0: Davoli Marina, quindi Catanzaro, siamo lì, no? Che bello, che paradiso. Il Ferragosto è l'unica festività italiana dell'estate ed è anche il giorno più atteso, no? Per tanti buoni motivi. Da un lato c'è chi approfitta della ricorrenza per allungare i propri giorni di ferie, dall'altro c'è chi lo aspetta per far festa in riva al mare. Ma da dove nasce questa festività? Si tratta di una festa pagana e religiosa insieme. Da un lato nell'antica Roma il Ferragosto corrispondeva con il riposo di Augusto, un giorno pensato per insomma riprendersi dopo le fatiche dei lavori. Già in antichità questo giorno era ricco di festeggiamenti, anche gli animali partecipavano alla festa, buoi e asinelli venivano dispensati dal lavoro e adornati, no, per i festeggiamenti. Inoltre si organizzavano corse a cavallo, evento tanto importante da durare nei secoli e giungere fino a oggi con il palio più famoso d'Italia, no, il palio di Siena. Oggi Ferragosto è per lo più sagre, gite fuori riporta, pranzi e feste in spiaggia. Su tutta la costa d'Italia i festeggiamenti del Ferragosto si traducono in falò sulla spiaggia, grigliate e bagno di mezzanotte come da rito. Per i più giovani le discoteche si trasferiscono ovviamente in spiaggia e il massimo si raggiunge ad esempio sulla Riviera Romagnola, dove i locali organizzano feste a tema che sorprendono ogni anno tutti i turisti. Ma non solo Riviera, si gremisce di eventi culturali, la rassegna letteraria di Cerva, i concerti all'alba in riva al mare, Milano Marittima, Cesenatica, Riccione. Su molte spiagge d'Italia ci si sfida a colpi di gavettone. Insomma, se si desidera un Ferragosto tranquillo, invece, se siete magari in città, si può optare di trascorrere una giornata in cerca di refrigerio in qualche torrente, ad esempio nelle montagne vicino. Adesso sto parlando per quel che riguarda la Lombardia e il Piemonte. Su tutta la spiaggia, però, per quelli che sono al mare, la parola d'ordine è divertimento per la giornata più leggera ed esilarante dell'anno. Come trascorrerete questa giornata? 393 800 3000 per dirlo a Disco Radio. Parliamo di auto adesso, perché scegliere l'auto giusta oggi è un vero e proprio labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale, solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Una decina di minuti e poi sarà così l'apertura della nostra seconda ora insieme dentro in questo sabato di festa che ci state raccontando. Continuate a farlo al 393-800-3000 con i vostri messaggi. Fino alla prossima novità abbiamo scelto anche Gordo, cioè Loco Loco.

Era Bring Your Love. Abbiamo scelto Madonna, Sabrina Carpenter, per chiudere la nostra prima ora insieme. Era Bring Your Love. Ferragosto da passare insieme, ovviamente in sottofondo la musica di Disco Radio. Le 11:02. Fino alle 2 del pomeriggio vi accompagno, per cui ci facciamo l'aperitivo di questo pranzo di Ferragosto insieme. Sono Valentina Guidi, buongiorno e buona estate a quelli che si stanno godendo questa giornata di festa in vacanza con il meritato relax. Dove siete? Da dove ci state ascoltando? Al 393 800 3000 i vostri messaggi. Ancora meglio, ve lo dico, note audio, così vi mettiamo in diretta su Disco Radio. La novità, c'è Kamrad, Love Suburb.

0: delle 11:05 che apre così la nostra seconda ora insieme in questo sabato di festa, 15 agosto, Ferragosto, e quindi tanti gli amici che ci stanno ascoltando godendosi il relax di questa giornata, per molti di vacanze. Vi abbiamo chiesto di farci sentire la vostra voce, le note audio, per raccontarci da dove ci state ascoltando e che farete questa giornata.
1: Come passeremo la giornata oggi? Sì. Dunque, tra poco accenderemo le casse in piscina ascoltando Disco Radio.
0: Bravi.
1: E stasera super DJ set con DJ Gaetano.
0: Okay.
1: E gli anni 90-80.
0: Bello.
1: All'Hotel American. Ciao a tutti, Gaetano da Pavia.
0: Ciao,
1: no,
0: Gaetano.
1: Da Jesolo.
0: Ciao,
2: ciao Disco Radio.
0: Ciao.
2: Oltre ad essere una festa laica, è anche una festa religiosa per noi cattolici.
0: È
2: quindi
0: vero.
2: Dai, tra i vari festeggiamenti, un'Ave Maria, la nostra Madonnina ci sta, porta bene. Ciao Disco Radio, buon Ferragosto.
0: Un abbraccio, ciao.
3: Ciao a tutti. Buon Ferragosto, sono Deborah da Voghera.
0: Ciao Debbie.
3: Ho appena finito di preparare una mille foglie con crema pasticcera e marmellata.
0: Buona.
3: E frutti di bosco, perché vado a casa della mia nonnina che oggi è il suo compleanno e compie ben 96 anni.
0: Mandagli un abbraccione, un super bacio alla tua nonnina. Tanti tanti auguri.
4: Disco Radio.

0: She Makes Me Go, era Sean Paul su Disco Radio. 11 e 14 minuti dentro in questo sabato di festa Ferragosto. Come lo state passando? La vostra voce la vogliamo sentire al 393 800 3000. Tra poco la storia del ritmo, un disco dance storico, si torna indietro nel tempo fino al 99, state lì.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica nell'appuntamento in extended version ogni sera alle 21 su Disco Radio. Adesso dritti nel 1999, Pops and Scar, You Want My Love.
12: Rip

0: Abbiamo scelto Remedy Leoni su Disco Radio. Stiamo raccimolando i vostri messaggi al 393 800 3000. Sono tanti gli amici che si stanno godendo questa giornata di Ferragosto con in sottofondo la musica di Disco Radio. E quindi dove siete, dove vi stiamo accompagnando in questa giornata di festa? Tra poco la vostra voce in onda su Disco Radio.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Allora, signor Sironi, Telomare!
5: Preso!
4: Signor Panzeri, Infradito!
6: Ci sono!
4: Signor Fantini, il Perizoma!
7: Io il Perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
5: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
4: Canazzei!
5: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
4: Ma, signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
5: Ma siamo in 4!
4: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
3: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
4: Con l'Infradito!
0: Buon Ferragosto, buon sabato, buon weekend e poi buona estate a tutti quelli che stanno passando la propria in relax al mare, in spiaggia, insomma dove siete, dove vi accompagniamo. Abbiamo scelto Axwell, Whatever Turns You On.

0: Indietro nel tempo fino a toccare il 2000 con Black Legend, You See the Trouble With Me, Duro, Five More Hours, Whatever Turns You On, Axwell, quella con cui abbiamo aperto il giro delle 4 senza interruzione, che ci portano praticamente ad un passo da mezzogiorno, orario perfetto per fare l'aperitivo di Ferragosto, questa giornata di festa. Come la state passando? Ci siete voi al 393 800.
1: Ciao a tutti, io sto andando a ritirare la torta per il mio compleanno. Un bacione a tutti, buon Ferragosto. Ciao da Patti da Biella.
0: Auguri Patti.
2: Ciao Amelia del Vignano. Noi dopo 14 anni finalmente ci siamo liberati dalla bambina.
0: Cioè?
2: Quindi va con i suoi amici e noi, okay, single con la piscina a casa ci rilasseremo.
0: Bello.
2: Quest'anno non facciamo niente. In genere facciamo grigliate, quest'anno non ci abbiamo voglia. Quindi sì, relax totale, io e mio marito dopo 14 anni. Era ora. Ciao ragazzi. Buon Ferragosto a tutti.
0: Godetevela, ciao.
3: Buongiorno Valentina, l'unica che lavora stamattina. Mattina grande.
0: Ciao.
3: Disco radio non si ferma mai.
0: Siamo in tanti a lavorare.
3: Qua l'aria è fresca, oggi ci godiamo la montagna.
0: Bravo.
3: Un po' di agriturismo, un po' di vinello buono.
0: Ci sta.
3: E testa, bisogna sempre avere la testa. Buon Ferragosto a tutti, Max Novara.
0: Un abbraccio, ciao Max.
4: Ciao, sono Lisa da Milano. Oggi ho in programma di andare con degli amici in un campo da beach volley. Abbiamo organizzato un pranzo, insomma, con quello che ci portiamo da casa. E tanto sport, sole e divertimento per tutti.
0: Bravi.
4: Buona giornata a tutti, tanti auguri, buon Ferragosto.
0: Grazie, un abbraccio anche a te Lisa, 393 800 3000, per raccontarci come sta andando questa giornata di festa. Ferragosto, 15 di agosto, dentro in pieno nell'estate. Dove siete, da dove ascoltate Disco Radio? 393 800 3000, WhatsApp, note audio ancora meglio, così siete voi i protagonisti su Disco Radio.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Fervono i preparativi per il pranzo di Ferragosto. Ci siamo arrivati praticamente all'orario aperitivo della giornata più cool dell'estate. Che fate là fuori al 393-800-3000? Subito la musica, c'è Joel Corry.
0: Disco Radio. From disco to disco weekend.

la musica di Disco Radio. C'è chi ci ascolta la radio, c'è chi ci porta con sé durante le vacanze con la nostra applicazione. Fatto sta che molti di voi stanno festeggiando questo Ferragosto dentro nell'orario aperitivo, e allora un saluto da Ateo 75 che ci sta ascoltando nel suo Ferragosto dalla piscina di Busto Garolfo. C'è anche Tiziana dalla provincia di Novara in macchina con la famiglia, e la crème brûlée che ha fatto suo figlio andando dai nonni e dagli zii per la tipica grigliata, no, di Ferragosto. Ancora, il nostro Ferragosto si festeggia a casa con la famiglia in località Bormio, 1225 metri, che bello, giornata stupenda, 25 gradi, e dice: cosa si può desiderare di più dalla vita? Auguri di buon Ferragosto, Disco Radio, Max e Cinzia insieme a Christian. Ragazzi, che si fa là fuori? 393 800 3000. Le 12 e un minuto. Disco Radio. Archiviata così la mattinata su Disco Radio del nostro sabato di festa Ferragosto, da condividere con i vostri messaggi insieme a noi. Vi leggiamo, vi vediamo, vi ascoltiamo al 393 800 3000. Messaggini WhatsApp, note audio, la novità adesso. Kigo, c'è Take Me Back.

0: molliamo mai, nemmeno per un attimo, anche in questa giornata di festa. Ferragosto insieme con la musica su Disco Radio a fare da sottofondo le cose belle che state facendo. Ce le state raccontando al 393-800-3000. Intanto suona in sottofondo Kiggo, Take Me Back, la nostra novità che passa 12 e 4 minuti sull'orologio. E là fuori che si fa? La vostra voce.
1: Ciao a tutti, siamo Nadia e Massimo, siamo in camper in Germania, andiamo verso Bamberga e passeremo lì il nostro Ferragosto.
0: Bravi.
1: Tanti auguri a tutti.
0: Grazie, ciao.
2: Buongiorno Disco Radio, buon Ferragosto. Oggi la nostra giornata è un'uscita fuori a Monza,
0: sì,
2: a pranzo.
0: Bene.
2: Dopodiché andiamo a giocare al bingo.
0: Mm-hmm.
2: Nunzia da Milano insieme ai suoi amici e la sua zietta Francesca. Un abbraccio a tutti e buon Ferragosto.
0: Grazie anche a voi.
3: Ciao ragazzi, io e mio marito siamo andati a farci un giro in un lago vicino a casa nostra. Adesso andiamo a casa, pranzo tranquillo. E un saluto a tutti i tamarri sempre, mi raccomando, sempre Puzio Renzap. Ciao.
0: Ciao.

0: 2021 The Weeknd era Take My Breath su Disco Radio. 12:14 minuti, buon Ferragosto, buon Capodanno d'estate. Che si fa là fuori al 393-800-3000? Aspettiamo i vostri messaggi, vi mettiamo in onda su Disco Radio tra un attimo e tra pochissimo la storia del ritmo dal 93.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Disco Radio. Ci siamo, l'appuntamento con la storia del ritmo torna su Disco Radio, un disco dance storico, allora ce lo andiamo a riprendere dal passato. Adesso vi catapultiamo nell'estate del 93. The Summer is Magic.
8: Rhythmic History.

0: La carica e l'energia su Disco Radio in questo Ferragosto, Afrojack Sia, David Guetta, quelli che arrivano con Wake Tonight alle 12.32, tutto pronto quasi per il grande pranzo di Ferragosto che riunisce famiglie, amici, mega grigliate, bagni, spiaggia, gavettoni, che si fa là fuori? Mare, sole e ora un mega gelato, ce lo scrive Massimo da Milano Marittima, ci allega anche una bellissima foto, buon Ferragosto. Agosto dall'Istria, ci sono anche Romolo e Jessica e poi Don Mauro e Silvia al Lido di Fermo. Senti loro, senti loro.
1: Tanti auguri di Disco Radio di buon Ferragosto dall'Hotel America.
0: No vabbè, io vi adoro ragazzi, godetevi questa giornata bellissima e soprattutto fateci sapere in quanti siete, ma siete un mega gruppo. 393 800 3000, il nostro numero per i vostri messaggi, per raccontarci con la vostra voce cosa farete in questa giornata super mega di festa.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld. Are you
3: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Potevamo farvi mancare la nostra musica in questa giornata stupenda di Ferragosto? La risposta è assolutamente no. Fateci sentire la vostra voce, dove siete? 393 800 3000. Adesso ti sento.
4: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.

0: Lo chiudiamo così il giro delle 4 senza interruzioni anche in questo sabato 15 di agosto. Buon Ferragosto a tutti quelli che stanno ascoltando Disco Radio. In Medusa, Don't Wanna Go Home, Try Me Out, Corona. Siamo tornati fino al 1995, Good Old Day, ti sento ad aprire così Bob Sinclair. Praticamente una decina di minuti prima delle 13, quasi tutti pronti per il pranzo. Fatto sta che Jesolo c'è.
1: Potenti l'erica di Jesolo, ringrazia e ancora buon Ferragosto a tutti!
0: Ciao ragazzi, divertitevi, che
2: buon Ferragosto, Disco Radio!
0: Grazie anche a te!
3: Noi il giorno di Ferragosto siamo in autostrada per il ritorno dalle vacanze.
0: Okay.
3: Sole, sì. Autostrada, sì. È fresco del condizionatore. Beh. Auguri, buon
0: grazie.
3: Ferragosto a tutti. Auguri.
0: Ciao. Beh, non è andata poi così male, perché c'è anche chi ha scelto questa giornata per il rientro dalle vacanze. Fuori un caldo torrido, almeno qui su Milano, ma d'altra parte un po' in tutta Italia. Quindi dai, non si sta neanche male in macchina viaggiando, visto che poi le vacanze te le sei godute prima. Dove siete? Da dove ci ascoltate? 393-800-3000, la vostra voce su Disco Radio. Adesso parliamo di auto, perché scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto, no? Tra motorizzazione, alimentazione e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero, aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta!
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: 10 minuti 10 alle 13, il grande pranzo di Ferragosto è quasi servito. Molti di voi lo faranno in spiaggia, sotto il lettino, sotto l'ombrellone, in vacanza, in montagna, in un rifugio, dove siete? Adesso Lady Gaga, Dolce Runaway.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Martin Go, che giornata di festa sarebbe senza la radio, senza la musica, senza Disco Radio. Noi vi accompagniamo anche in questo 15 di agosto, tra i pranzi, le grigliate, mentre siete al mare, in qualsiasi posto voi siate. Ci sono anche tante persone che in questa giornata di festa rimangono a casa e quindi vogliamo sentire anche loro.
1: Disco Radio, altro che Sardegna, Gallarate Beach. Buon Ferragosto a tutti. Ermutanda.
0: Ciao.
2: Ciao Disco Radio, io sono Rita.
0: Ciao,
2: sono
0: Rita.
2: A Monza, passo il Ferragosto da sola con la vostra musica mentre pulisco casa.
0: Ci siamo
2: È
0: noi.
2: La prima volta che passo un Ferragosto così, ma mi tocca, ho avuto dei lavori imprevisti. Un bacione,
0: un
2: buona
0: abbraccione
2: giornata.
0: Rita, ciao.
3: Buongiorno Disco Radio, buon Ferragosto da Ermano, Nadia e Fiorella dal Bizzate Varese.
4: Qua se beve se magna, viva Disco Radio.
0: E allora alla salute ragazzi, le 13. C'è aria di festa, si sente, no? Si capta, io vi vedo in qualche modo che siete là fuori, che ve la state divertendo. Chi al mare, chi in montagna, chi si rilassa in piscina. C'è anche chi è a casa ma comunque ha organizzato una grigliata con amici, la famiglia, i parenti. Insomma, dove siete? Fatelo sapere anche a noi con una nota audio, con la vostra voce al 393-800-3000. Swedish House Mafia, Licky Lee, adesso Happiness is so sad.

0: Ultima ora insieme, la apriamo così, 13.3 minuti con la nostra novità, Swedish House Mafia, Licky Lee, una bella collaborazione, si chiama Happiness, Is So Sad su Disco Radio. Stiamo sentendo la voce dei nostri ascoltatori, quelli che sono al mare, quelli che si stanno preparando per la grigliata, quelli che in questo momento stanno mettendo su le valigie in macchina perché o si ritorna o si parte. Dove siete? Al 393 800 3000, come festeggiate questo Ferragosto?
1: Ciao Vale, io oggi Ferragosto in solitaria sto andando al fiume a prendermi il sole e a godermi la giornata in santa pace, non nel casino.
0: Bravo.
1: Ciao Fabri da Bernareggio.
0: Ciao Fabri.
2: Ciao Vale, Paolo Savona, hai ragione, la musica innanzitutto è Disco Radio che ci tiene compagnia anche questo Ferragosto.
0: Bene.
2: Comunque io sto facendo le lavatrici,
0: okay,
2: e qua a Savona non è una giornata bellissima, ma c'è il mondo e l'universo al mare.
0: Eh beh, ci credo.
3: Buongiorno Disco Radio, Tiziana, Barzio, provincia di Lecco, smonto adesso dal mio turno RSA. Le mie ferie devo ancora aspettare, saranno a fine settembre, a cavallo d'agosto andrò in Sardegna a trovare i miei.
0: Bello.
3: E niente, buon Ferragosto a tutti, buon pranzo a chi sta mangiando e io spero di trovare pronto. Ciao ciao a tutti.
0: Un abbraccio.
4: Ciao Disco Radio, saluti da Serena e Davide, per noi oggi iniziano le vacanze, direzione Croazia.
0: E allora godetevele queste vacanze, noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica anche in questa giornata di festa, 15 di agosto, ufficialmente ribattezzato come il capodanno d'estate. Buon Ferragosto a tutti quanti, la musica di Disco Radio da tenere sempre in sottofondo. Adesso abbiamo scelto Dua Lipa, Don't Start Now.

0: What You Waiting For su Disco Radio. Siamo tornati fino al 2004 per ritrovare Gwen Stefani. 13 e 14 minuti dentro in questa giornata di festa Ferragosto. Auguri a tutti quelli che stanno ascoltando Disco Radio. Che si fa là fuori?
1: Ciao Lorenzo e Petra da Cornaredo in piscina.

0: certo. Auguri!
1: Non è carina questa cosa, da parte tua. Potevi almeno invitare. Io tra una mezz'oretta esco, magari vi raggiungevo. Uno spiedino per me ce l'avete?
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
1: Disco Radio. L'appuntamento con la storia del ritmo non manca neanche in questo Ferragosto. Un disco dance storico come sempre ogni ora dal passato. 1998, vi portiamo lì. Modern Talking.
13: Rhythmic History.

City. Disco Radio.

0: Regina del pop, torna Madonna su Disco Radio, 13 e 33 minuti. Oh ragazzi, dove siete finiti tutti quanti? State magnando, vi vedo là fuori. Allora facciamo così, raccontateci che cosa c'è sulla vostra tavola di Ferragosto al 393 800 3000. Che vi state a magnà? Fateci un po' di invidia, dai. 393 800 3000, tra poco 4 senza interruzione.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Promo.
3: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Direi praticamente irrinunciabile il pranzo di Ferragosto. Auguri a tutti quelli che ci ascoltano. Che c'è sulla vostra tavola? Dove siete? Che cosa vi state mangiando? Fatecelo sapere. 393 800 3000, Joel Corrice, Whisper.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend. I can hear.

0: 2000, un salto indietro nel tempo con Do What You Like insieme a Me in the Dark, All of Me, John Legend. In quel caso il 2014, Whisper, Joel Corry, ad aprire così il From Disco to Disco in questo weekend, fine settimana di festa, perché oggi è Ferragosto, per cui molti di voi stanno festeggiando in giro per l'Italia e anche per il mondo, quindi al 393 800 3000 vi chiediamo di inviarci un messaggio, una nota audio per raccontarci come sta andando questa giornata di festa. Tra poco voi su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ancora una decina di minuti insieme in questo sabato di festa, Ferragosto, in mezzo all'estate. I vostri messaggi al 393-800-3000 per raccontarci dove siete, che state facendo. Adesso c'è We Are Free.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Da 2008 la voce l'avete riconosciuto, ovviamente era Katy Perry. 2 del pomeriggio, noi ci salutiamo, ma il From Disco to Disco Weekend continua nella terza parte con il
1: solo
0: Robby.
1: Solo hot questo pomeriggio, ma
0: è
1: no,
0: cold, come si dice dalle nostre parti, fa cold.
1: Dove, quando?
0: In Brianza.
1: Ma cold e freddo, dov'è
0: e lo
1: il freddino?
0: So, ma a Milano si dice fa cold.
1: Non era fa freccia. No.
0: Sì, fa freccia e fa cold.
1: Noi milanesi,
0: dai,
1: dalla nascita, fa freccia. Le due
0: mi fai pure confondere, mamma mia.
1: Sono
0: allora, otto. Giornata di festa, giornata di Ferragosto,
1: allora.
0: Ci sono stati i nostri ascoltatori, ora magicamente si sono dileguati. Secondo me c'hanno la costina in bocca e quindi nelle mani non riescono a scrivere
1: i vocali
0: messaggi.
1: Potrebbero essere
0: capito? Sto mangiando la costina buona.
1: Fate
0: tipo
1: bene,
0: così.
1: Godetevela, intanto noi vi accompagniamo, mettiamo la colonna sonora per questo pomeriggio fantastico, lo facciamo da questo mattino. Valentina, buona grigliata per questo pomeriggio.
0: Ma de che?
1: Valentina che griglia, non si può sentire. Ciao,
0: a domani,
1: vale.
0: Ciao.

questo pomeriggio. E comunque valgono, e valgono anche i messaggi vocali con costina in bocca, quindi oh, oh, oh, perché si festeggia, perché il clima ferragostiano 2026, quello che ci piace. Adesso, a proposito di colonna sonora che vi accompagna, questa ci accompagna tutta l'estate, Super Hit dei The Bosa, senti qua.

0: basta, tante belle cose, forse un po' meno. È per Ginevra e Manuela che sono in ritorno dalla Calabria. Buon ritorno ragazze, buon rientro. Io sono qua fino alle 18, fatemi sapere dove siete, anche quando arriverete. Poi lui non va mai in vacanza, il nostro poeta.
1: E anche a Ferragosto, disco radio ad ogni costo.
0: Bravo.
1: E tra una birra e una grigliata, ecco voi Roberto, speaker di questa bella giornata. Buon Ferragosto a tutta l'Italia.
0: Grazie Antonio, un po' tiratina per le orecchie. Dai, tra poco Rhythmic History dall'87.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: Disco Radio. Saluto Fabio and Company da Gornate Olona. Una bella foto al 393-800-3000. Sono tutti in piscina a festeggiare. Buon Ferragosto ragazzi. Adesso alzate il volume. Anzi, pump up the volume. Rhythmic.

0: Elena che dice: io fino alle 21.30 lavora ad Orzi Nuovi, siamo in provincia di Brescia, quindi ti mando un grandissimo abbraccio a te e a tutti gli amici che stanno lavorando in questo sabato pomeriggio. Per gli altri, quelli che possono, invece parliamo di eventi tra pochissimo.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: A Ferragosto che si fa? Raccontateci la vostra giornata al 393 800 3000. Andate anche le foto che sono molto apprezzate, soprattutto oggi. Se volete fare qualcosa di diverso, tra pochissimo si parla di eventi, qualcosa di bello da fare. Intanto c'è anche Cuglio.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Blix su Disco Radio nel front disco to disco weekend, la terza parte, quella che vi accompagna fino alle 18 con me, Roby Mistretta. In your eyes, nei vostri occhi ci sono tante cose, soprattutto in questo Ferragosto 2026. Saluto Romina, Samuel, Silvia, Lorenzo da Carmagnola, che oggi sono in gita a Vernante, provincia di Cuneo, a vedere Pinocchio. Ci mandano anche una bella foto al 393 800 3000, dei piccoli davanti a questo Pinocchio gigante. Molto molto bello il vostro Ferragosto su Disco Radio. Raccontatecelo, un bel messaggio vocale, scritto, delle foto, il tutto al 393 800 3000. Tante le cose da fare, tante le cose da fare per chi resta in città anche tra oggi e domani. Tipo domani, il 16 agosto a Lesa, c'è il nuovo appuntamento con la Notte dei Fuochi. Dalle 21 c'è la tradizionale tombolata, poi 22:30 sul lago i fuochi d'artificio. Molto bello, così per dare un tocco diverso a quest'estate 2026. Estate diversa soprattutto se vi alzate all'alba a Piacenza. Tour all'alba, passeggiata nel centro storico di Piacenza, tra storia e arte. Tra le varie cose che la guida vi mostrerà ci saranno anche Palazzo Farnese, Piazza Cavalli, il Duomo, Piazza Sant'Antonino. Insomma, un bel modo per risvegliarsi e iniziare una bella giornata in modo differente. Invece, se vi piace Magnà, la buona cucina è a Crema, chiacchiere, tortelli fino a domani sera. Insomma, in Piazza Aldo Moro si mangia, si fa festa e si festeggia anche quest'estate all'insegna del divertimento, del buon umore e di tante cose da fare e da vivere. Non so se avete qualche altro evento che organizzate, al quale partecipate, molto bello, che volete condividere con tutti noi, con gli amici di Disco Radio, 393 800 3000, ma quello è anche il numero per raccontarci quello che state facendo oggi. Buon Ferragosto a tutti!
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: 7.
1: Buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e buon Ferragosto a tutti.
0: Anche a te.
1: Vabbè, per me questo Ferragosto, come vedete, io non sono in Italia.
0: Sono in
1: America, ok, in Louisiana. Sono qui per lavoro, per cui oggi mi tocca lavorare.
0: Ti tocca
1: Abbraccio
0: lavorare.
1: Forte a tutti quelli che mi conoscono. Sono Davide.
0: Ciao Davide.
1: Niente.
0: Così.
1: Per cui buon Ferragosto a tutti voi in Italia.
0: Grazie, grazie mille anche a te. Intanto le 3 in punto.
2: Disco Radio.
0: Vi stavo chiedendo, magari adesso vado a cercarlo, se il Ferragosto sia una tradizione tutta italiana, si festeggia anche in giro per il mondo. Comunque un abbraccio a Davide che sta lavorando in questo sabato, un abbraccio a tutti i lavoratori che accompagno anche tutte le mattine in questo periodo di vacanze, dei belli svegli dalle 6 alle 10 e lo facciamo di solito al grido di lavoratori. Ce ne sono tanti anche oggi, tanti vacanzieri, tanti che si stanno godendo giustamente questo Ferragosto. Noi vi accompagniamo con tutte le hit, le più ritmate della città, ma anche quelle nuove. Questa è quella di Kygo.

Stavo cercando, sì, Ferragosto si festeggia non solo in Italia, ma anche Francia, Spagna, Grecia, Malta, Portogallo, Polonia, America Latina e anche in India, ma non ha il significato del nostro Ferragosto. Lì è la festa principale nazionale, si celebra l'indipendenza del paese dal Regno Unito dal 1947. Facciamo anche un po' di informazione, un po' di cultura in questo sabato Ferragosto, ma adesso arriva anche DJ Antoine, bella

0: Grazie a Stefania che con l'applicazione ci sta ascoltando. Siamo in spiaggia Simius, che bello, un bellissimo mare. E 15 agosto, a noi Ferragosto, dal punto di vista religioso è l'Assunzione di Maria. Mi fanno sapere che però in Romania è proprio solo Assunzione di Maria, non esiste il Ferragosto. Tra pochissimo invece altro viaggio, lo facciamo nel tempo, andiamo nel 94.
1: Le

0: Moto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te, senti qui. Brico Ok fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico Ok ci sentiamo in vacanza.
1: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
1: Brico Ok è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Disco Radio.
13: From disco to disco weekend versione vi accompagno anche in viaggio. Oggi c'è chi ha ancora 460 km fino alla Romania. Dai, ti accompagno adesso anche con Ginny. C'è One More Time.
14: Rhythmic.

0: 393-800-3000. Dice: sono il camionista di Biella, operativo come sempre, il mio lavoro non si ferma mai, ti mando un abbraccio. Invece altri, quelli che magari hanno già fatto la grigliatina oggi aperitivino, tra poco faranno la pennichella. E allora facciamo una cosa, parliamo anche di riposini oggi.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Sicuramente oggi, ma comunque anche tutti.

0: Si parla anche di relax, perché questo è il periodo delle vacanze, Ferragosto, periodo giornata nella quale molti cercano di staccare, allora si fa un bel pisolino. Ma qual è l'orario perfetto per renderlo efficace al massimo? Perché sai, soprattutto in vacanze uno appena può si sdraia, magari leggo una cosa, russa, poi si alza bagnetto, russa, poi vado a letto presto, insomma tanti riposini che però non sono rigeneranti. Quello rigenerante per davvero deve essere fatto tra le 13 e le 16 del pomeriggio, ma non state lì le ore, no? Perché dicono che quello è troppo lungo, poi alla fine può confonderti anche le idee al cervello quando ti risvegli. Quindi la durata ideale è di 10-15 minuti. No, secondo me non funziona. Cioè, 10 minuti mi sono seduto sul divano, mi sono appena sdraiato a letto. Come faccio dopo 10 minuti a svegliarmi e essere già bello pimpante? Però la scienza dice che questo funziona, funziona parecchio. Adesso non so se state facendo un riposino, se siete pronti per mettervi in branda, magari sai, uno in giardino ha anche l'amaca e quindi si sdraia lì oggi pomeriggio, un po' di venticello sotto l'ombra e si sta anche bene. Che state facendo oggi, amici? Dai, 393 800 3000, come state passando questo fermo agosto?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Ma dopo una bella mangiata, vedi, con uno spaghetto,
1: non sono grigliato, allora,
0: una bella penica, e adesso ascolto Disco Radio tranquillo in casa con l'aria condizionata, perché fuori fa caldo, non esagerato rispetto al periodo precedente,
1: è in
0: però
1: caldo,
0: in casa con l'aria condizionata si sta benone. Ciao Edo da Crema.
1: Ciao Edo, intanto le 4 precise. Disco. Certo, non solo grigliate, la grigliata va per la maggiore in questo Ferragosto, ma ci sono anche tante altre prelibatezze, specialità, poi ognuno mangia quello che gli piace. Uè, saluto anche Veronica, che mi sa che niente grigliata oggi, o perlomeno la grigliata poteva, la griglia poteva essere in uno degli scatoloni del trasloco.

tenendo in questo un po' in questa giornata di Ferragosto, perché si scatenerà questa sera Stefano da Cermenate che andrà a Villa Summer a Cerro Maggiore. Però io inizio a darti un po' di carica con Felicia.

0: Solo una canzone, correva il 2009, ritrovata su Disco Radio in questo sabato pomeriggio 15 di agosto. Che si fa?
1: Destina, buongiorno. Buongiorno, anche tu Max. Oggi al lavoro, non hai saltato la scaletta, no, bravo, no, no. Così si fa, grande mistretta.
0: Sempre in diretta.
1: Dopo Disco Radio, buon Ferragosto a tutti. A te. Trovato il vino che dice il ritmo della terra, io dico il ritmo Disco Radio.
0: E mi sa che quella bottiglia di vino...
1: Buon Ferragosto a tutti, il Max Tanovara.
0: Max, mi sa che quella bottiglia di vino è finita, vero? Saluto Max, sempre presente anche di mattina, perché in questo periodo di vacanza, di belli svegli, ci sentiamo tutti i giorni anche dalle 6 alle 10, ma anche il weekend dalle 14 alle 18. Sono il vostro incubo, sono Robby Mistretta, dai, tra pochissimo Rhythmic History ci riporta nel 2000.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
0: Disco Radio. Mirella D'Erba dice: la magia della vostra musica è sempre con me. Che bel messaggio, grazie per esserci. Adesso la magia della musica ci riporta nel 2000 con Paola e Chiara. C'è Vamos a Bailar.

0: Lie to me, baby. Su Disco Radio siete con me, Roby Mistretta, in questo Ferragosto 2026. Buone vacanze, buon Ferragosto, buon tutto quello che state facendo oggi. Si dice che anche un po' il capodanno d'estate. Allora Stefano al 393-800-3000 chiede: ma se metto le mutande rosse funziona anche stasera? Non lo so, nel dubbio posso dirti una cosa: provaci, si sa mai.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla!

0: balla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
0: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Stefano ha chiesto anche all'intelligenza artificiale se le mutande rosse funzionano a Ferragosto, ma lì dice di no, non dice neanche di provarci, proprio non funziona. A proposito di tecnologia, l'intelligenza artificiale la chiede, la gente chiede qualsiasi cosa e tra poco

0: Just SM Harper su Disco Radio, sabato pomeriggio, buon Ferragosto, era Just a Lidl. Fino alle 18 siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Tante le cose che state facendo là fuori questa giornata, tantissimi stanno lavorando e me lo state scrivendo al 393 800 3000. Altri che giustamente festeggiano, c'è chi è grigliato, c'è chi è in viaggio per raggiungere le vacanze, c'è chi è in macchina invece per fare il contrario, perché oggi rientra. Un abbraccio a tutti, si parla anche di intelligenza artificiale, lo si fa spesso, ormai siamo nel periodo della nascita di questa intelligenza artificiale, ma un po' anche della consolidazione, perché ormai quando c'è un piccolo dubbio, c'è qualcosa, vogliamo sapere una notizia, non c'è più la ricerchina su Google, ma si chiede all'intelligenza artificiale che in pochi secondi va a fare la ricerca al posto nostro. Però le persone a volte si fanno prendere talmente tanto la mano che chiedono qualsiasi cosa, anche le più intime. C'era Jennifer, una ragazza un po' in crisi con il suo fidanzato, ha detto: ma come faccio a lasciarlo? Cosa faccio? Ne parlo con l'amica? Vado da qualche esperto? Aspetta, facciamo una cosa, tanto non mi vede. Cioè, perché è anche più intimo usarli l'intelligenza artificiale, sai, sembra che non ti veda nessuno, allora ti senti libero di chiedere qualsiasi cosa, parlare apertamente. Allora le ha detto: ok, spiego la situazione all'intelligenza artificiale, a ChatGPT, e l'intelligenza artificiale ha detto: ascolta, per la tua storia meriti di più, lascia il tuo fidanzato in questo modo. E lei cosa ha fatto? Ha seguito alla lettera tutte le indicazioni di ChatGPT, ha lasciato il fidanzato, ha detto: ma sapete che è stata una passeggiata? Con i consigli dell'intelligenza artificiale le ha detto: io ho sofferto pochissimo, e quindi niente, si è presa bene e l'ha iniziato una nuova vita. Tante le cose che si chiedono all'intelligenza artificiale. Io prima ho chiesto per il nostro amico Stefano: ma le mutande rosse valgono anche a Ferragosto? Però ha detto: no, non provarci, cioè non cambia niente, metti le mutande di tutti i giorni che è la stessa cosa. Intanto, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi a guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale, e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, o sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

freddo del 2002, ce lo ricordiamo tutti, incrocio di mani, movimento di gambe, la Schegge, Asere ci hanno portato alle 5-1. Disco Radio. Ancora un'ora da passare insieme in questo Ferragosto 2026, ciao a tutti, io sono Roby Bistretta, tante le cose che state facendo là fuori, come va il vostro Ferragosto, dato che siamo arrivati un po' al giro di boa della giornata, 3938103000, cosa avete fatto, come state, dove siete, dai raccontatelo a me, Roby Bistretta, Disco Radio, intanto io vi accompagno con una bella novità, c'è Kamrad con Love Sober.

Ferragosto 2026, nel quale Paolo e Moreno stanno andando al lago del Segrino in provincia di Como. Buon Ferragosto, buona serata ragazzi. Tra pochissimo arriva anche un bel Rhythmic History, prima Fly Project con musica. Oh my-

0: Sophie and the Giants su Disco Radio nel front disco to disco weekend, la terza parte con me Roby Mistretta, e tra poco vi porto a fare un bel viaggio. Torniamo nel 1996, c'è Ricky Martin.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Radio. Saluto Deborah e Gigi da Torino che stanno andando in Valle d'Aosta per passare il Ferragosto e credo anche le vacanze. Buon viaggio, buone vacanze ragazzi. Adesso vi accompagno con Ricky Martin. C'è Maria.
10: Rhythmic History.
11: Un passito

0: Umbrella Ella 2007. Qua non serve un umbrella perché c'è tanto, tantissimo sole in questo Ferragosto 2026. Serve più un umbrellone. Ma la prossima settimana, nei prossimi giorni, servirà l'ombrello. Come sarà il clima? Soleggiato o meno? Lo scopriamo subitissimo, amici.
1: Meteo.
2: Anticiclone tende leggermente a indebolirsi sulle regioni settentrionali. Nelle prossime ore ancora prevalenza di tempo stabile sulle pianure, ma domenica aumenta la variabilità sui rilievi, con acquazzoni temporali piuttosto diffusi in montagna al pomeriggio, ma in locale sconfinamento verso sera anche alle aree pianeggianti tra Piemonte e Lombardia. Clima ancora piuttosto caldo, con temperature massime al pomeriggio fino a 34-35 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Ed eccoci qua insieme fino alle 6 di questo pomeriggio Ferragosto 2026, nel quale le curiosità non vanno in vacanza, anzi vanno raccontate, tutte vere, verificate dall'Italia e dal mondo. Arrivano tra pochissimo in Forse Non Tutti Sanno Che...
3: Disco Radio! From Disco to Disco Weekend!

0: insieme in questo sabato pomeriggio, From Disco to Disco Weekend su Disco Radio. La terza parte era Alexia con Happy. Io sono Roby Mistretta. Adesso è arrivato il momento delle curiosità, perché non vanno mai in vacanza neanche a Ferragosto. Oggi curiosità tematiche sul Ferragosto, che deriva dal latino, il nome lo prende dal latino Feri Augusti, ovvero il riposo di agosto. E le ferie, la festa non era in origine il 15 di agosto, come festeggiamo ormai da un sacco di anni, ma nell'antica Roma le celebrazioni iniziavano ufficialmente il primo giorno del mese, il primo di agosto, andavano avanti per tutto il mese, perché diciamo dovevano riposarsi tutti, riprendersi dopo le fatiche nei campi, e quindi un bel mesetto di ferie e di feste. Lo spostamento al 15 di agosto è avvenuto solo dopo, attorno al VII secolo, per la Chiesa che ha voluto far coincidere la festa, questo Ferragosto, con l'Assunzione di Maria, quindi hanno unito le due cose. Adesso il Ferragosto ormai da qualche anno lo celebriamo il 15, ogni anno lo stiamo passando insieme qui su Disco Radio. Sono molto contento. Come va? Che state facendo là fuori? Dai, raccontatecelo, come state passando e dove questo Ferragosto 2026. Il tutto al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: Rock DJ Robbie Williams. Saluto anche Lisa che dice: qui a Vigevano si gioca beach volley per festeggiare. Manda anche una foto. Saluto te e tutte le tue amiche. Buon Ferragosto a te e a tutti voi, cari amici di Disco Radio. Io sono Robbie Mistretta. Ci ritroviamo qua puntuali dalle 14 domani. Ciao!
1: Dai che ci siamo anche a Ferragosto. Benvenuti! Le 18, io sono Alessio Loisi, sono pronto a accompagnarvi per le prossime tre ore, anzi facciamo quattro perché non solo le tre dedicate al From Disco to Disco del weekend, ma poi staremo insieme come ogni sera tra le 21 e le 22 con la migliore dance storica. Mi sono già presentato, allora vi presento il nuovo di

0: Se apprezzate il metal conoscerete loro, si chiamano Disturbed e qualche tempo fa ripresero quella hit di Simon & Garfunkel che era The Sound of Silence, in questo caso nel remix di Cyril. Tra un attimo sarà Stare del Ritmo, dal 2001 torna Carolina Marquez.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
8: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Radio. Ma secondo voi a Ferragosto potevamo perderci il momento dedicato alla Stare del Ritmo? Assolutamente no. In questo caso vi riporto nel 2001 perché torna lei, Carolina Marquez, con la sua Ritmo. Ritmiche.

voglio sentirne la tua voce.

0: chissà quanti di voi stanno partendo per le ferie proprio in queste ore, portateci in vacanza con voi. Portate anche il sound di Fisher con la sua Rain. Come? Scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Da lì ci potete ascoltare in streaming e mandare i vostri messaggi alla diretta. Oh, tra un attimo torna anche Martin Jensen con Solo Dance.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: fine settimana di Disco Radio, suoniamo un sacco di musica senza alcuna interruzione. Siete all'interno del From Disco to Disco del weekend. Ci sono le più ritmate della città, ci sono anch'io, Alessio Luisi. Tra un attimo Eve con Meet Me in the Dark, subito Solo Dance.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Loro sono un duo svedese, si fanno chiamare Jubella, sono quelli di Ocean House. Adesso però ho una dritta per voi. Eh sì, perché scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto. Tra motorizzazione, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia, il tuo punto di riferimento è Superauto S.P.A. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto S.P.A. ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot. Oppure online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. My love is what you'll find. Disco Radio.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Anche a Ferragosto su Disco Radio c'è il From Disco to Disco del Weekend, le nostre hit che suonano per voi senza alcuna interruzione. Fino alle 22 ci sono io, Alessia Ruisi, tra un attimo Team Impala con Dracula, John Summit con Shade of Blue, subito Gordo, questo è Loco Loco.

0: Prima ora volata via alle 19.
1: Disco Radio.
0: Continua il nostro From Disco to Disco del weekend. Mentre magari state facendo aperitivo, sorseggiate uno spritz, un calice di prosecco, mangiate due tarallini, noi vi accompagniamo con le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione. Vi porto in Svezia con Swedish House Mafia, lì che lì. Questa è la nuova Happiness is So Sad.

so che siete in tanti ad ascoltare il nostro From Disco to Disco del weekend, la colonna sonora perfetta del vostro Ferragosto. Con voi fino alle 22 ci sono io, Alessia Luisi, il nuovo di Swedish House Mafia, Lick Lee, Happiness is So Sad. Continuiamo. Lui è Justin Timberlake.

0: radio nel nostro Ferragosto insieme. Tra un attimo torna anche la Star del Ritmo.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 703. E comprooro.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Discoradio. Ogni sera alle 21 e poi in replica nel fine settimana alle 6 del mattino su Discoradio c'è l'ora dedicata a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 come You and Me dal 94, Cappella.
12: Rhythmic History.

0: sempre protagonista Madonna, è una delle hit che ascoltate all'interno della nostra playlist, playlist che potete scoprire sul sito discoradio.it o sulla nostra app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: It's the radio party set. Yeah. This is Rap and Drop.
4: Grooving to the baseline.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrei.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
10: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
11: This is Rap and Drop.
0: Se siete appena arrivati vi do il benvenuto all'interno del From Disco to Disco del weekend. Io sono Alessio Roisi e anche questo fine settimana stiamo insieme fino alle 22 ascoltando le nostre hit, le più ritmate della città senza interruzione. Subito Peggy Goo, Human.
12: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Questa è una di quelle che ci piace ascoltare anche alla sera tra le 21 e le 22 all'interno del Rethink Easter Extended Version, l'ora dedicata alla migliore dance storica, Run DMC, Jason Nevis con It's Like That. Tra un attimo su Disco Radio tornano anche gli Another con Talk To You.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vanessa e Francesco ci hanno scritto al 393-800-3000 perché hanno appena scoperto che anche a Varazze possono ascoltare Disco Radio in DAB. E non solo lì, in tutto il nord Italia, anche in Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto e Emilia Romagna. E ovviamente anche in Liguria. C'è Toto You.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

tanta musica in questo Ferragosto, le 8 della sera. Con voi ci sono io, Alessia Luisi, abbiamo ancora due orette per stare insieme. Subito, per esempio, ascoltiamo il nuovo di Kamrad. Questa è Love Sober.

Guarda, adesso è tutto nelle vostre mani, cioè siete voi a scegliere quali sono le canzoni da far entrare ufficialmente nella nostra playlist. Andate sul sito discoradio.it o scaricate la nostra app, troverete la sezione Music Club. Ogni settimana abbiamo tanta nuova musica da farvi ascoltare e da farvi votare, e ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget.

0: la collaborazione tra Tiesto e Ava Max, The Motto, subito prima Jet and Boys and con Upside Down, e tra un attimo torna la storia del ritmo con i Negro Can.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
7: L'estate

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: Disco Radio.
6: Ogni sera alle 21 mi trovate qui su Disco Radio perché torna il Rhythmic History Extended Version, il programma dedicato a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come Cada Vest di Negro Canna.
5: Rhythmic History.

0: montagna dal pomeriggio, ma in locale sconfinamento verso sera anche alle aree pianeggianti tra Piemonte e Lombardia. Clima ancora piuttosto caldo, con temperature massime al pomeriggio fino a 34-35 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Signor Sironi, Telomare!
3: Preso!
2: Signor Panzeri, Infradito!
4: Ci sono!
2: Signor Fantini, il Perizoma!
5: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
3: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
2: Canazzei!
3: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
2: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
3: Ma siamo in 4!
2: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
1: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
2: Con l'Infradito!
6: Come sempre vi ricordo, in queste settimane approfittatene per portarci in vacanza con voi, scaricando l'app ufficiale di Disco Radio sul vostro smartphone. Fatelo anche adesso. Io sono Alessia Ruisi, tra un attimo Topic e Becky G con Sorry Papi. Prima c'è Call on Me.
7: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Quanta energia in questo Ferragosto su Disco Radio. Loro erano Alessio e One Republic con Ignore Eyes. Tra un attimo tornano Martin Garrix ed Ed Sheeran. Eh sì, perché scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto. Tra motorizzazione, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia, il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Alzi la mano chi di voi ha voglia di far festa. Scusa, è Ferragosto, se non facciamo festa oggi, allora preparatevi, perché alle 21 scatta il Disco Radio Party con la prima ora dedicata a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Prima però c'è Repeat It.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: On the Floor direttamente dal 2011. Con questa chiudiamo almeno per oggi il From Disco to Disco di Ferragosto, appuntamento che ritornerà domani a farvi ascoltare le nostre hit senza alcuna interruzione. Adesso inizia la festa.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.
0: Anche a Ferragosto viaggiamo nel tempo. Dico io, ma secondo voi potevo mancare a Ferragosto con il Riffing Easter Extended Version? 60 minuti nei quali vi farò ascoltare, e se ne avete voglia anche ballare, le hit che ci hanno accompagnato non solo negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Roisi, tra un attimo Can We Live dei Just of Funk, andremo nel 2002 con Madonna, Like a Prayer, subito ATB, questa è 9pm, Till I Come.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: versione house di Like a Prayer di Madonna, che nel 2002 ebbe un successo davvero pazzesco. Si apre così il Rhythmic History di oggi. Io sono Alessio Roisi. Tra poco ci spostiamo di un annetto. Nel 2003 andremo con i Brothers.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
8: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Gli amanti degli anni 90 lo sanno bene. Questo è il Rhythmic History Extended Version. Va in onda ogni sera in diretta alle 21 e poi in replica al mattino tra le 6 e le 7 per voi che ci state ascoltando nel fine settimana. Durante la settimana invece anticipiamo ancora di un'ora e andiamo in onda tra le 5 e le 6. Ma tanto è una replica, quindi a noi non cambia nulla. Tra un attimo su Disco Radio andremo nel 1994 con i Da Blitz di Take My Way, poi Freddie Mercury, la sua voce indimenticabile con Living On My Own. Subito però Sexy Girl, loro sono i Brothers.
10: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: sinceri, quanto ci ha fatto ballare la voce il sound di Wakefield? Era Saturday Night, anno 1994, la canzone perfetta perché siamo Saturday. In questo Ferragosto su Disco Radio con voi ci sono io, Alessia Roisi, tra un attimo anche Simon J.
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Promo.
4: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Certo che sarebbe bello sapere chi c'è dall'altra parte della radio. Volete farmelo sapere? 393-800-3000 è il nostro numero di SMS WhatsApp. Oppure fate così: quando passa il vostro Rhythmic History preferito, fate una bella story su Instagram e poi ci taggate Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessia Roisi. Tra un attimo vi riporto nel 1997 per riascoltare Simon J con Wanna Be Like a Man, il DJ Panda con My Dimension e Cleveland Cole con Deep Love. Prima però, dal 2003, Gabri Ponte e la sua danza delle streghe.
3: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.
6: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volte

0: Clibill & Call con A Deep Love, ve la ricordavate questa? Dai che abbiamo gli ultimi minuti per ascoltare Dance Storica, con voi ci sono io, Alessia Roisi. Oh, tra un attimo tornano per esempio i Sound Lovers con Wonderful Life, prima le click.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Yelly Nelson con El Niño. Si chiude l'appuntamento di Ferragosto con il Repeat History Extended Version. Sono Alessio Roisi, vi aspetto domani dalle 18 e in replica alle 6 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History! Rhythmic History! La storia del ritmo su Disco Radio.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: L'estate

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'Infradito!
5: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
6: Il programma da ballare a squarciagola, Rap and Drop, con Don Cash su Disco Radio, inizia qui. Allora, essendo nato a Catania, ho avuto la fortuna di assistere alla genesi del brano Il Tagatà, composto da due catanesi, Salvo Sapienza, Mario Romano e poi Rulli Rodriguez, che è un nostro amico cubano. E poi, a distanza di anni, Gabriele Cogo, il mio fratellino, il mio producer, ha chiamato Boro Boro per dare vita a una nuova versione del Tagatà con Martin White e anche Itacabro. Ed è proprio
7: bella
6: la prima.
7: Per il mio tello Don Cash.
6: Eccolo.
7: Poi Boro Boro e questa è la mia nuova hit.
6: Esatto, stasera tutte hit al sapore di estate e la prima non poteva che essere proprio questa. Tagabro, Martin White, Boro Boro e il Tagatà.
5: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
8: Tagatà. Tu sabes che cosa è il Tagatà? Te gusta il Tagatà? A me me gusta quando la mamita hace en Tagatà.

0: Rocker Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
12: La settimana di Ferragosto, il weekend di Ferragosto. Allora, questo episodio di Rap and Drop è integralmente dedicato alle canzoni che ci fanno stare bene, che sanno di estate. Vetri neri, cattive abitudini, domani ci passa, ossessione, insomma, Ludwig, Samurai J, ci è stato Anna, Capo Plazzo, Boro Boro, Taga Bro, Martin White. Ma non accontentatevi, perché ancora ci sarà Madame, J-Ax e Mischilla, Gabri Ponte e Salmo, e poi Shiva, Sfera e Basta. Ma subito facciamoci un giretto così, con Mamma Non Mamma.
11: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Come avete sentito, abbiamo scelto un pezzo romantico per chiudere le 4 senza interruzione, le 5 senza interruzione di Rap and Drop. E l'ultima, Salmo e Gabri Ponte con T-Jack, se ti arriva Salmo dalla cripta. Questo qui è Don Cash, è la radio che ti slitta. E tranquilli, perché adesso mi raggiungono Matteo Abissei e Edo Munari. Non più hit italiane, ma hit internazionali a tenerci compagnia. Inizia il Party Set. Mi raccomando, ragazzi, oggi è la notte di Ferragosto, quindi divertitevi, godetevela, ma fatelo con attenzione. Ricordi e volume al giusto punto, occhi connessi alla strada e buon viaggio.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

questo puntatone di Rap and Drop tutto dedicato alla musica che ci fa ballare, ragazzi. Buon Ferragosto, la notte di Ferragosto, la seconda, perché alcuni festeggiano il 14, alcuni invece il 15, fino a notte inoltrata. In ogni caso, alto il volume, inizia il party set Inti Internazionali e partiamo con Armin Van Buuren e Sasha e la loro Everlasting.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Ok, ready?
1: Vivi la festa!

Mi pare ne parlassimo proprio ieri notte. Sono Don Cash, questo è Disco Radio, del fatto che uno dei miei producer preferiti sia Fisher, perché cambia di anno in anno e questa volta ritorna sulla scena musicale insieme a Toons and I, quella di Muffami, Muffami, Muffami, Fisher e Toons and I nel 2026, e questa hit si chiama Favor.

0: città e anche social. Disco Radio Parma.
1: Pronti a una mega combo, ragazzi. Ron Carroll insieme ad Axwell e poi un grandissimo della musica, mio e nostro grandissimo amico. Ciao.
2: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
1: E ci riporta al 2008 con le note di What a Wonderful World.
3: Imagine.

0: Disco Radio. Ti sta ballando con Disco Radio? Da dove e da quando balla con noi?
1: Ormai sono più di 30 anni che vi sopporto. Prima vi ascoltavo con la radio, adesso con l'app di Disco Radio. Era ora.
0: Hai capito? Sono 30 anni che balli con noi. E comunque sono pochi. Jeezy insieme a Chris Lorenzo sono i prossimi con Invisible.

0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il perizoma!
3: Io il perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'infradito!
5: Disco Radio Parma!
6: Beh, welcome neanche tanto, perché oramai tra party set, rap and drop, la festa è iniziata già da ben 2 ore. I Disco Radio Lovers nel giorno di Ferragosto, praticamente la notte che segue il Ferragosto, mi stanno raccontando da quanto
7: sono dal 97
6: con noi?
7: Ascoltori Disco Radio.
6: Grande, chi sei?
7: Ciao, sono Giuseppe dal Marocco.
6: Ciao. Off my face, don't know where I am, cause I got my jokes from Amsterdam.

0: You Are My Universe, ve lo devo dire, Disco Radio Lovers. Voi siete nel mio universo e nel nostro universo di Disco Radio Lovers e Don Cash a quest'ora arriva. Arriva come
1: Natale. Sono le due.
0: Questa è la voce di chi è davanti a un fallo.